0: dama fat tan e bon
1: lay ma hay tan ci occasion dina len sentale dina len dali dina len dali yo ha di ba xam bay niveau Thank you.

ndaysan bobu di won nak birima ñu doxantu ak mom ci famara anti adama life sama yaayu bop nuyu na la lu bari bari waye

0: 中脉都好了。
1: Wa seigne ak junjung yi na rek rek lepp ci askan nge welge motaxit ma bok ci ñom nena la duma ci liber kilo la ci di wuyo ci jeng be la musa ji bi ndjay musa ji mi jama sen ma mberi paté ku bok ci gettu gi nan ci mew mi akha keñ jabari bur gewel ci ñengen yi